luogo di pace, quiete, solitudine. Mani invisibili accarezzano l'anima. In silenzio, dentro me stesso, respiro impalpabile azzurro. Non basta la strada a scongiurare il timore del viaggio. Non basta attraversare la notte animata da schegge di luce. Raccolgo frammenti di ieri, il profumo acre della terra, l'odore del seno di mia madre e disegno col vento arcobaleni della mia storia. Se solo osassi confondermi fra i rami e sorridere danzando alla generosità del cielo,